Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

matinale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore, dove c'era dell'acqua

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, sei la strega in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: malinconia.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Quante bugie ci siamo dette, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio d'avermi caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
4: Alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in visita a Vilnius, ha dichiarato che con ogni probabilità il velivolo era russo. Intanto l'ambasciatore di Mosca in Italia, Alexei Paramanov, elogia l'incontro di Milano tra Matteo Salvini e gli imprenditori italiani che operano in Russia, definendolo l'inizio di un ritorno al realismo, al pragmatismo e il buonsenso. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita riferisce di aver distrutto un drone Houthi lanciato verso la Mecca.
3: La politica vi libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento passa con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Compatto il centrodestra con il sì di 113 senatori su 115 della maggioranza. Il testo torna adesso alla Camera per la terza lettura. Il voto finale è previsto il 25 settembre. Tensione durante la seduta di Palazzo Madama, dove le opposizioni hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa, contestando duramente la riforma.
4: Ex Ilva, oggi a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una cordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
3: La cronaca: deve tornare in carcere il commesso di 42 anni originario del Bangladesh, indagato per violenze sessuali ai danni di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino. Lo ha stabilito il tribunale del riesame del capoluogo piemontese. A Venezia è stato invece ritrovato il corpo della giovane di 26 anni dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni. L'incidente aveva già perso la vita il marito 25enne.
4: Maxi operazione antica morra a Napoli. Dalle prime ore del mattino i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli stanno eseguendo 31 misure cautelari tra Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Petrone Puccinelli attivo nel Rione Traiano.
3: E chiudiamo con lo sport. Debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano a San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter. Fuori dal campo, la procura di Roma indaga i vertici della Banca del Fucino nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Secondo l'accusa, attraverso la diffusione di false notizie si sarebbe cercato di alterare il valore delle quote della Lazio con l'obiettivo di allontanare il presidente Claudio Lotito dalla società. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi confische antimafia in Calabria. Beni per oltre 162 milioni di euro sono stati confiscati definitivamente dalla Guardia di Finanza a 3 imprenditori del catanzarese. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro. Nel patrimonio interessato figurano società, immobili, terreni, veicoli e disponibilità finanziarie. emergenza tra imprenditori del catanzarese. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro. Nel patrimonio interessato figurano società, immobili, terreni, veicoli e disponibilità finanziarie. Emergenza incendi nell'Alto Tirreno Cosentino. Due Canadair sono entrati

Catanzaro. Resta però preoccupante il calo demografico. Secondo il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani, nell'anno scolastico appena iniziato la Calabria registra 4.606 studenti in meno. Chiudiamo con l'Università della Calabria, l'unica a raggiungere un nuovo risultato internazionale nella classifica Shanghai Ranking 2026 per Computer Science and Engineering. Entra nella fascia tra il 101esimo e il 150esimo posto mondiale, risultando la prima università italiana nella disciplina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Eccomi qua a scrivere la prima canzone d'amore. E forse qualche stronzo un po' si arrabbierà.

0: bellissimo.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il cavolo.

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

0: Mi siedo sugli scogli, aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, serotonina.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
3: Alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in visita a Vilnius, ha dichiarato che con ogni probabilità il velivolo era russo. Intanto l'ambasciatore di Mosca in Italia, Alexei Paramanov, elogia l'incontro di Milano tra Matteo Salvini e gli imprenditori italiani che operano in Russia, definendolo l'inizio di un ritorno al realismo, al pragmatismo e il buon senso. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita riferisce di aver distrutto un drone Houthi lanciato verso la Mecca.
2: La politica libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento passa con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Compatto il centrodestra con il sì di 113 senatori su 115 della maggioranza. Il testo torna adesso alla Camera per la terza lettura. Il voto finale previsto il 25 settembre. Tensione durante la seduta di Palazzo Madama,

0: Le opposizioni hanno mostrato cartelli con la scritta «No alla legge truffa», contestando duramente la riforma.
1: Ex Ilva, oggi a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una cordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
0: La cronaca: deve tornare in carcere il commesso di 42 anni originario del Bangladesh, indagato per violenze sessuali ai danni di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino. Lo ha stabilito il tribunale del riesame del capoluogo piemontese. A Venezia è stato invece ritrovato il corpo della giovane di 26 anni dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni. L'incidente aveva già perso la vita il marito 25enne.
1: Maxi operazione in antica morra a Napoli. Dalle prime ore del mattino i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli stanno eseguendo 31 misure cautelari tra Rione Traiano, pianure fuori grotte. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Petrone Puccinelli attivo nel Rione Traiano.
0: E chiudiamo con lo sport. Debutto europeo per il Milan. Questa sera alle 21 i rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter. Fuori dal campo, la procura di Roma indaga i vertici della Banca del Fucino nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Secondo l'accusa, attraverso la diffusione di false notizie si sarebbe cercato di alterare il valore delle quote della Lazio, con l'obiettivo di allontanare il presidente Claudio Lotito dalla società. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il 16 settembre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1.775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

vita aveva cambiato me stesso. E tu che ti facevi da mattina a sera? Odiavo pensare fosse una storia vera. Hai paura di morire, voglio i soldi. Rispondevi se cercavo di aiutarti. Avevi un impero, frate, chirico che spacciatori. Eri il capo della piazza dove poi ci muori. Vorrebbero aiutarci prima che muoiano gli altri. Prima che poi facciano sta fine altri ragazzi. Sparano sti giovani ambiziosi.

0: ciao.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Wow.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con 214 voti contro 211 una norma procedurale che apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro la Russia. Nuove tensioni tra Italia e Spagna dopo la decisione di Roma di prorogare i controlli alle frontiere, sospendendo temporaneamente la piena applicazione delle regole di Schengen. Grave incidente nel pomeriggio di ieri in A1 tra Tigliano e Orte verso Firenze, morto un uomo di 44 anni. Ancora cronaca e lo porta tra poco.
4: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
5: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
4: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con 214 voti contro 211 una norma procedurale che apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro la Russia e conferisce al presidente Donald Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa. A consentire il superamento del voto procedurale sono stati anche due deputati democratici che hanno votato con i repubblicani per la seconda volta in poche settimane, rompendo la prassi che vede i democratici schierarsi sempre nei voti sulle norme procedurali. Il provvedimento prevede inoltre sanzioni contro esponenti militari russi e fornitori stranieri, restrizioni ai nuovi investimenti statunitensi in Russia, misure contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni imposte alla sua industria petrolifera. Il testo prevede anche un ulteriore inasprimento delle sanzioni all'Iran e introduce misure contro i responsabili del rapimento di bambini ucraini. Nuove tensioni tra Italia e Spagna dopo la decisione di Roma di prorogare i controlli alle frontiere, sospendendo temporaneamente la piena applicazione delle regole di Schengen. Il servizio della redazione.
2: La decisione è stata presa dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi e comunicata alla Commissione europea e agli altri paesi dell'Unione. Secondo il Viminale, le verifiche condotte dal Comitato per l'analisi dell'immigrazione e della sicurezza delle frontiere confermano la permanenza di elevati profili di rischio per la sicurezza interna e il possibile pericolo di infiltrazioni terroristiche.
1: Grave incidente nel pomeriggio di ieri in A1 tra Pigliano e Orte verso Firenze, dove un uomo di 44 anni è morto dopo che il camion frigorifero che guidava si è scontrato violentemente contro una bisarca. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento per consentire l'intervento dei soccorsi e la rimozione dei veicoli. L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore con notevoli disagi alla circolazione tra nord e sud. Da Benevento una commovente storia umana. Colto da un forte senso di solitudine, un uomo di 86 anni, residente nel capoluogo sannita, ha chiamato la polizia municipale non per chiedere aiuto ma per scambiare qualche parola con gli agenti che lo hanno ascoltato e gli hanno parlato. L'uomo è rimasto da solo dopo la scomparsa qualche mese fa della moglie. Oggi gli agenti saranno ricevuti dal sindaco Clemente Mastella per ricevere i complimenti del primo cittadino. I miei agenti, ha detto Mastella, hanno vigilato stavolta non sul codice della strada ma sull'umanità, che è il più importante. Lo sport, la pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con parziali 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i mondiali di atletica leggera nel 2029 e nel 2031. Non è stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, così come Londra. La decisione è presa durante la 242esima riunione del Consiglio di World Athletics a Budapest. Sancisce che i mondiali si terranno per la prima volta in Africa con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania due anni più tardi per la terza volta nella storia presso l'iconico Stadio Olimpico di Monaco. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica. La tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni. Dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: voce, il tuo respiro, fa che io possa rifugiarmi dentro te.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

strada, fermo gli ostacoli, accetto miracoli. Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto, le conseguenze sono

0: Carioca.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: Negli Stati Uniti la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. Intanto le difese aeree dell'Arabia Saudita hanno intercettato e distrutto un drone diretto pare verso la Mecca. Gli Houthi annunciano: abbiamo abbattuto una caccia saudita. Ieri il via libera del Senato alla legge elettorale, bagarre in aula con le opposizioni sul piede di guerra. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari, perché ho scoperto

0: ci fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È in corso il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in apertura a un affondo contro gli ultranazionalismi e nemici dell'Europa e della democrazia, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, ha detto von der Leyen. I nomi possono essere diversi, ma il loro obiettivo è lo stesso: disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea. Quindi, ha aggiunto, non limitiamoci a opporci a tutto ciò, ma lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Negli Stati Uniti la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente americano lo stop della guerra con misure simboliche. 7 deputati hanno votato coi democratici sulla risoluzione approvata con 220 voti a favore e 204 contro. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato. Intanto le difese aeree dell'Arabia Saudita hanno intercettato e distrutto un drone diretto, pare, verso la Mecca e accusano è stato lanciato dagli Houthi, che però a loro volta si difendono parlando di bugia, logora, non minacciamo luoghi sacri, e annunciano abbiamo abbattuto un caccia saudita. In Italia adesso, ieri la via libera del Senato, la legge elettorale, bagarre in aula con le opposizioni sul piede di guerra, ma sentiamo quali sono le principali novità nel servizio della redazione.
4: Il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato a Palazzo Madama e dovrà quindi tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità ci sono le preferenze con capilista bloccati e la revisione delle regole sulla raccolta delle firme. Dura la protesta delle opposizioni, che in aula hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Il Partito Democratico accusa la maggioranza di voler modificare le regole per evitare una sconfitta elettorale. Critiche anche da Movimento 5 Stelle e Italia Viva.
3: Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. L'amministrazione comunale ha disposto la disinfestazione straordinaria in alcune zone del paese. Tragedia sfiorata a Napoli in un appartamento al civico 173 di via Renaccia, dove il pavimento della cucina è improvvisamente crollato, facendo precipitare al piano di sotto padre e figlio. Il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina e per fortuna i locali sottostanti non erano abitati. Si era temuto il peggio per i due, ma i vigili del fuoco sono riusciti a estrarli vivi. Subito dopo sono stati portati in ambulanza all'ospedale CTO, dove i sanitari li hanno giudicati non in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri. Lo sport e il calcio: ieri due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League. Domani la Juve, questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
5: Debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
3: È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Prorecco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa, originaria e controversa, ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club. La squadra di pallanuoto, campione italiano in carica, è impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile, con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Al sud e in Sicilia il tempo sarà complessivamente più stabile con prevalenza di sole e temperature ancora elevate per il periodo. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sulle aree interne montuose. Maggiore instabilità possibile sulla Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

vissuto ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel presente. Vuoi

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il giorno del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Immigrazione e operazione contro un'organizzazione dedita a impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nel CPR. Nella Milano oltre 20 professionisti in diverse città da nord a sud e poi lo sport tra poco.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto poco fa il discorso sullo Stato dell'Unione. Al centro il contrasto ai pericoli che arrivano dagli ultranazionalismi e dai nemici della democrazia e dei valori europei, ma anche gli sforzi per trovare una ricetta europea sull'intelligenza artificiale che non si pieghi agli allarmismi, ma che cerchi di sgomberare il campo dei rischi connessi al suo utilizzo. Sul clima non c'è alcun dubbio, ha spiegato von der Leyen, l'Europa può, deve e manterrà la rotta sui suoi obiettivi climatici. Naturalmente la transizione è complessa e dovremo aggiustare il tiro e imparare lungo il percorso, aggiunto. La Commissione europea istituirà un Climate Insurance Alliance per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. È salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata dal Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa di bombardamenti israeliani. Schengen, si inasprisce lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il servizio della redazione.
3: Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
2: La polizia con lo SCO di Roma e la squadra mobile di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione emessi dalla procura ravennate nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Destinatari dei decreti, a eccezione di un caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. In corso in Procura Napoli, a conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri sul maxi blitz anticamorra scattato all'alba nel rione Traiano, nei quartieri Pianura e Fuorigrotta. Nel mirino sono finite 31 persone destinatarie di misure cautelari perché gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione camorristica denominata Clan Petrone Puccinelli, attiva al rione Traiano. Lo sport: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana, lo storico Diaz dei Cafeteros, recordman di presenze con 131, lo ha annunciato con un video social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile, in cui segnò 6 reti, vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: andata via, allora addio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

ed io l'ho fatto dall'A alla Z, e tu lo stesso per me. Ci abbiamo messo tutto il coraggio, la nostra parte migliore, i nostri sogni, le nostre storie.

scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

mercoledì 16 settembre, signore e signori, siamo arrivati all'ultimo giro di boa della nostra straordinaria avventura estiva. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in Estatissima. Questo è il mercoledì più elettrico di tutta la stagione, il punto di non ritorno, dove l'emozione si mescola alla voglia di fare festa più forte che mai. Siamo a metà dell'ultima settimana e sento la vostra energia arrivare dritta al cuore di questo microfono attraverso i vostri messaggi incredibili. Grazie per tutti quelli che ci hanno scritto su WhatsApp, vi saluto tutti dal cuore e abbiamo risposto a tutti voi. Oggi non facciamo però prigionieri, abbiamo preparato una scaletta che scotta, una sequenza di hit micidiali, pensate per farvi ballare, cantare, ovunque vi troviate, senza sosta e senza pensieri. Settembre corre veloce, ma noi siamo ancora più veloci e vogliamo dimostrarvelo nota dopo nota, eh? Anche insieme ai nostri ospiti, perché tra poco parleremo di medicina e di salute della nostra bocca. E anche un tema che a me piace tantissimo dibattere alla radio, lo sbiancamento dentale. Fa male o fa bene? Ne parleremo con l'esperto, uno dei massimi esperti in Italia, un dentista di livello internazionale, il professor Mauro Labanca, collegato da Milano. Uno spazio ancora con un cuoco di fama internazionale, braccio destro di Gualtiero Marchesi. Ci sarà con noi Fabio Zago e la sua rubrica, che ha avuto grandissimo successo e che trovate sul nostro sito podcast estatissima.it per così superarvi, no? Nelle vostre cucine, anche quando Estatissima appunto non sarà più in onda. E poi lo spazio con Elisabetta Dente, appuntamenti da non perdere, la cultura, l'humus culturale del nostro paese che batte, veramente batte forte. E allora andiamo con il nostro programma, alziamo il volume a tutto sound, a tutta Estatissima.

0: Ieri due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires la partita di addio alla selezion di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. A pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. E poi una curiosità, questo ed altro, tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche test pre-stagione. Sarà 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. Il calcio ieri due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League. Domani la Juve e questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
4: Debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
0: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diaz dei Cafeteros, recordman di presenze con 131 condite da 31 gol e 40 assist, lo ha annunciato con un video sui social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile e in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires, nello stadio Monumental, la partita di addio alla selezione di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. Annunciati anche gli altri due incontri che si disputeranno nelle finestre previste dalla FIFA e che saranno il 30 settembre contro la Bolivia nello stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba e il 3 ottobre sempre nel Monumental contro il Burkina Faso. La Federazione Argentina ha comunicato anche una prima lista di convocati in cui figurano anche Lautaro Martinez dell'Inter, Nicolas Gonzales della Juventus, Nico Paz del Como, romanisti Leonardo Balerdi, Matias Sole e Santiago Castro. La Commissione Nazionale Antimonopolio Messicana ha aperto un'indagine d'ufficio per presunte irregolarità del calcio professionistico. L'inchiesta si concentra sulla cancellazione del sistema di promozioni e retrocessioni nella massima divisione. Si indaga per abuso di posizione dominante, una pratica che ha l'obiettivo di estromettere altri concorrenti dal mercato con uno scopo specifico. L'autorità investigativa potrebbe effettuare ispezioni a sorpresa nelle principali sedi calcistiche, prevedendo multe giornaliere di circa $48.000 in caso di mancata collaborazione. Il presidente del Leones Negros ha definito l'intervento statale un aiuto inaspettato nella disputa legale che vede attualmente 5 squadre lottare per il ripristino del merito sportivo davanti al Tribunale arbitrale dello sport. La pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Pepe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con i parziali di 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Prorecco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo, l'iniziativa originale controversa ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club, la squadra di pallanuoto, campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica.

0: Siete all'interno di Estatissima, insomma le vacanze diciamolo stanno per concludersi e mentre prepariamo un po' l'agenda e il guardaroba per il rientro in ufficio c'è un accessorio che più di ogni altro comunica salute e sicurezza di sé che è il nostro sorriso. Tuttavia, tra vari caffè ghiacciati, aperitivi in spiaggia e qualche sigaretta di troppo in relax, i denti possono apparire spenti e anche un po' ingialliti. Per capire, insomma, come ripartire con il piede giusto e anche con un sorriso smagliante, diciamolo, siamo in compagnia del professor Mauro Labanca, odontoiatra, chirurgo orale di fama internazionale. Mauro, benvenuto.
1: Ben trovato a te, come sempre, grazie per questa tua bella iniziativa e un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori, ovunque essi siano.
0: Senti Mauro, nel linguaggio comune si fa confusione tra igiene professionale e sbiancamento, molto spesso, Si pensa che l'ablazione del tartaro basti a rendere i denti bianchi. Ci puoi spiegare perché queste due procedure sono diverse e perché è fondamentale che una corretta igiene orale preceda sempre il trattamento sbiancante?
1: Allora, l'igiene professionale, quella che è più comunemente definita l'ablazione del tartaro, prevede la pulizia e la rimozione della placca del tartaro sopra e sotto gengivale ad opera di un igienista qualificato, laureato in igiene orale, e che viene fatta con strumenti ad ultrasuono, strumenti manuali o qualunque altra procedura. Al termine di una pulizia dei denti intesa come rimozione del tartaro e della placca sopra e sotto gengivale, quasi sempre quella procedura viene completata da quello che è uno sbiancamento che tramite un airflow, tramite un getto di bicarbonato, di sostanze nano, che toglie la pigmentazione superficiale. Tutto questo quindi è quello che viene fatto come igiene professionale, che serve per lo stato di salute del dente, per lo stato di salute del parodonto e che toglie, diciamo, in buona misura tutte quelle pigmentazioni superficiali che il dente può avere. Nulla a che vedere con lo sbiancamento, che è una procedura completamente diversa che agisce proprio sulla struttura intrinseca del dente e che ovviamente può essere fatta solo ed unicamente in una situazione di già ottenuta pulizia. Quindi l'igiene professionale deve assolutamente essere propedeutica ad una seduta di sbiancamento e deve essere di poco propedeutica, quindi normalmente nel nostro caso noi facciamo l'igiene e poi dopo prepariamo lo sbiancamento.
0: Mauro, in commercio dai supermercati al web troviamo tantissimi kit domestici, no? Dalle penne sbiancanti ai gel low cost. La normativa europea però è molto severa, no? Sulle concentrazioni di perossido di idrogeno. Ecco, cosa rischia concretamente un paziente che sceglie il fai da te rispetto ad un trattamento controllato in studio? E perché lo 0,1% di perossido dei prodotti da banco spesso non produce alcun risultato scientificamente rilevante?
1: Provo a dare una risposta la più completa possibile restando in un contesto non eccessivamente profondo o scientifico. Lo sbiancamento professionale, quello che noi facciamo in studio, agisce sulle macchie profonde del dente, mentre il kit da farmacia no. Il kit da farmacia porta ad un miglioramento leggero rispetto a quella che poteva essere la pigmentazione iniziale. Non dimentichiamo che lo sbiancamento lavora non tanto sulla pigmentazione quanto sul colore intrinseco del dente. E il kit da farmacia spesso non dà un risultato uniforme quanto lo può dare lo sbiancamento professionale. In più, con il kit da farmacia non c'è nessun controllo clinico, quindi dato che uno dei problemi legati allo sbiancamento è un'eventuale comparsa di sensibilità, di irritazione gengivale, oppure perché viene utilizzato su dei denti non adatti, il kit da farmacia non è assolutamente adeguato, perché solo un professionista può capire anche se e dove lo sbiancamento può ottenere realmente un'efficacia.
0: Oggi la tecnologia ci permette di usare lampade a LED o laser, no? Per potenziare quello che è l'effetto dei gel sbiancanti. Molti hanno timore che queste luci possano cuocere il dente o danneggiare lo smalto. Ci spieghi come agiscono in realtà le molecole di ossigeno sui pigmenti della dentina e perché questo processo, Mauro, se eseguito appunto da un professionista, non intacca minimamente l'integrità dei nostri denti?
1: Allora, anche qui cerco di dare una spiegazione parzialmente scientifica, ma comunque ad uso per tutti. L'ossigeno agisce sui pigmenti attraverso reazioni di ossidazione. In pratica le molecole di ossigeno penetrano nello smalto, lo smalto che è un po' come, dobbiamo pensare al dente come un muro in cui ci sono i prismi dello smalto, che sono i mattoncini, e c'è la sostanza interprismatica che è il cemento che li tiene uniti. Quindi le molecole dell'ossigeno penetrano all'interno dello smalto, reagiscono con i pigmenti organici rompendo i doppi legami. Quindi l'ossigeno, cioè il perossido di idrogeno, la carbamide, rompe chimicamente i pigmenti senza minimamente intaccare, questo è fondamentale, la struttura minerale dello smalto, proprio perché agisce su un bersaglio chimicamente completamente diverso.
0: Una volta ottenuto il bianco desiderato, Mauro, il timore è che l'effetto svanisca subito. Per le prime 72 ore dopo il trattamento si parla spesso di dieta bianca. Ecco, quali sono i cibi e le abitudini che dobbiamo assolutamente evitare per non poi vanificare questo investimento fatto, e come possiamo far durare il nostro nuovo sorriso anche per tutto l'anno lavorativo a venire?
1: Allora, in questa domanda ce ne sono due. La durata, prima tu hai parlato, mi hai chiesto di parlare del kit farmacia. La durata del trattamento fai da te innanzitutto è molto, molto meno consistente. Quando si fa uno sbiancamento professionale ben condotto, i risultati spesso durano anche per un paio d'anni e poi possono essere ripresi velocemente. Con il kit da farmacia, che forzatamente ha delle concentrazioni inferiori per evitare sovradosaggi, la durata di poche settimane. Detto ciò, quando viene fatto una seduta di sbiancamento, l'igienista, e in questo senso voglio ringraziare il mio prezioso igienista dottor Dino Giannotti che da anni mi segue e mi aiuta in questo tipo di lavoro, prima ancora di fare lo sbiancamento spiega questa cosa, e cioè che nell'immediato post trattamento può esserci la comparsa di un po' di sensibilità che può essere gestita, ma soprattutto bisogna fare quella che tu chiami giustamente dieta bianca. Quindi bisogna ridurre l'assunzione di bevande scure, salse, condimenti molto intensi come l'aceto balsamico, frutti molto colorati come i mirtilli, bevande con colorante artificiale, ovviamente evitare se possibile il fumo e avere assolutamente un'adeguata igiene orale, perché si evita una ripigmentazione dei denti. A volte l'utilizzo di un dentifricio sbiancante, ma sempre, ne abbiamo già parlato, abbiamo già affrontato questo argomento in passato, sempre con le dovute cautele, può aiutare. In caso di comparsa di sensibilità, anche qui il fatto di essersi rivolto ad un professionista darà la possibilità al paziente di consultare chi lo ha trattato per valutare insieme quale può essere l'ottima soluzione per gestirla.
0: Grazie al professor Mauro Labanca, dentista di Milano, per essere stato con noi, e a te ovviamente una buona fine estate.
1: Grazie a te e una buona fine estate anche a tutti i nostri radioascoltatori.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: E siamo arrivati ufficialmente quindi all'ultimo appuntamento per questa estatissima 2026 in compagnia del nostro Fabio Zago. Abbiamo veramente dato un bel morso a questa estate. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Buongiorno a te ascoltatori e ciao a te Alessandro.
0: Allora, chiudiamo in bellezza. Ancora una volta parliamo di pollo, però con un piatto, vabbè, semplicissimo e che ha anche lui una storia, la Caesar Salad, no Fabio?
1: Sì, è una storia divertente, un cuoco italiano che forse lavora in Messico, poi negli Stati Uniti, Cesare si chiama, quindi Caesar Salad non è insalata di Cesare Augusto, ma è di Cesare un cuoco che è andato a vivere, a lavorare là, credo agli inizi del Novecento, ma vado a memoria. È una ricetta molto facile che all'inizio forse non prevedeva il pollo, ma poi è diventata famosa anche per quello, lattuga romana, abbondante. Diciamo che una volta che è pulita ce ne serviranno 60-80 grammi a testa, spezzata piccola, quindi bisogna comprarne il doppio perché ha una certa quantità di scarto, naturalmente lavata, asciugata eccetera. Si condisce con un battuto, un frullato al giorno d'oggi, di olio extravergine, limone, sale, pepe e un tocco di aglio di asciuga. Sull'aglio crudo tritato nell'olio e nel limone o nell'aceto e sulla quantità di asciuga lascia a voi. Alcuni non mettono l'asciuga e alcuni sì, l'aglio sì, però la quantità. Io dico uno spicchio d'aglio per 4 persone. Quindi questo condimento che è cremoso ed è molto profumato, molto italiano, è l'elemento tipico dell'insalata. Su questa base di lattuga romana, 100 grammi a testa di pollo arrosto, anche pollo avanzato arrosto, oppure si cuociono delle cosce arrosto in forno e poi si spolpano, oppure si cuoce il petto di pollo in padella o alla griglia, poi si taglia a fettine sottili, scegliete voi. Comunque il pollo è cotto da prima, pochi minuti, ed è l'unica cottura perché d'estate in cucina fa caldo, pollo arrosto tagliato a fettine sottili. Scaglie di parmigiano, diciamo per 4 persone 80 grammi di formaggio. Al momento di andare a tavola si condisce l'insalata con questa crema di olio, 80 ml di olio più l'aceto, il limone, l'aglio e l'acciuga, si aggiunge il pollo magari appoggiandolo sull'insalata e sopra di tutto le scaglie di 80

0: il consiglio che dai e invece quello che non dovrebbero mai fare?
1: Quello che non dovrebbero mai fare è cercare i soldi subito, tanti soldi, ma cercare di lavorare per aziende importanti dove si impara bene il lavoro. E naturalmente il consiglio prima è studiare, perché il cuoco che sa solo fare le cose e non ha capito cosa fa, non va da nessuna parte. La cultura enogastronomica di un cuoco, che è cultura matematica, cultura di lingue straniere, culture della nostra storia, delle nostre tradizioni, è fondamentale.
0: Grazie a Fabio Zago, un abbraccio di cuore.
1: A voi tutti.

0: Siamo arrivati all'ultimo appuntamento anche con Onda d'Azzurro, la rubrica della nostra Elisabetta Dente, che ringrazio ovviamente per essere stata insieme a tutti noi per questi 3 mesi estivi. Grazie Elisabetta.
1: Grazie a te.
0: Allora, andiamo con le tue segnalazioni davvero interessanti, a partire dalla Lombardia.
1: Dalla Lombardia, sì. Si svolge fino al 25 novembre in vari comuni del nord-ovest di Milano la 18ª edizione dedicata a Marilyn Monroe di Donne in Canto, festival itinerante di parole e musica al femminile, ideato e diretto da Giorgio Almasio. Il 18 settembre è di scena Villa Cortese, Ivana Menegardo de Velter, in Peggy Guggenheim, in Una donna controcorrente. Poi il 20 a Prignana Milanese, Giulia Pont presenta Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo.
0: Andiamo ora in Veneto invece.
1: In Veneto, a Venezia, dove andiamo direttamente a casa di Peggy Guggenheim per conoscerla o riscoprirla come Peggy Guggenheim Jeune. Qui a Palazzo Venier dei Leoni, che Peggy acquistò nel 1948 e che poi divenne la sua dimora veneziana e parte del quale, a partire dall'anno seguente, Peggy destinò spazio espositivo per una piccola ma preziosa collezione d'arte contemporanea. Tutto però aveva avuto inizio a Londra un decennio prima, quando nel 1938 Peggy aprì in Cork Street, nel quartiere di Mayfair, la sua prima galleria dal nome appunto Guggenheim Jeune e affinò la sua propensione per le espressioni artistiche più vivaci dell'arte contemporanea, dall'astrazione al surrealismo, fino a diventare mecenati di artisti quali Marcel Duchamp e Vasily Kandinsky e di artiste donne quali Eileen Agar, Barbara Epworth, Rita Larsen e Sophie Teuber-Arp. A Londra maturano la sua visione museale, la sua idea di collezionismo, che approdano ora a Venezia nella mostra aperta fino al 19 ottobre Peggy Guggenheim a Londra, nascita di una collezionista, accompagnata da un catalogo illustrato pubblicato dalla collezione Peggy Guggenheim e distribuito da Marsilio Arte.
0: Chiudiamo con il Piemonte.
1: Precisamente a Verbania, dove ci attende la mostra Alessandro Mendini, Cose, Stanze come Mondi. È il titolo della mostra, a cura di Loredana Parmesani, aperta a Villa Giulia, a Verbania sul Lago Maggiore, fino al 27 settembre. È una mostra antologica che presenta in 130 opere la carriera del maestro del design italiano, ma anche la sua produzione fra arte e architettura, dal radical design agli anni postmoderni, dai primi anni 70 fino alla collaborazione con Alessi.
0: Grazie ad Elisabetta Dente per essere stata con noi per tutta questa bellissima estate vissuta tra i 20 appuntamenti in giro per l'Italia, e ovviamente un abbraccio di cuore e alla prossima estatissima.
1: Grazie anche.

Terz'ultimo appuntamento di questa stagione incredibile. Il cuore veramente batte forte, ragazzi. Sapevate che le relazioni nate in estate tendono a essere molto intense? Le avete provate? Insomma, speriamo che il legame tra noi e voi duri molto più di una sola stagione. Tutte le interviste più emozionanti le potete trovare su estatissima.it. Mandateci magari qualche saluto finale dell'estate sui nostri canali social, sia su Facebook che su LinkedIn. E grazie per tutti i messaggini che arrivano alla nostra linea WhatsApp, ma Alessandro Fizzotti non vi abbandonerà. Vi ricordo, come sempre, che partiremo da ottobre con la nuova stagione del Fizz in the Morning, il nostro morning show del mattino, e con il Fizz Show, il grande club delle interviste, il più importante d'Italia. Ma grazie a voi che siete in tantissimi. Un abbraccio.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Questa mattina il lungo discorso della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo hanno riferito le autorità federali statunitensi. Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato e ha preso fuoco, causando la morte di almeno 3 persone. Il governo studia misure per i lavoratori dell'indotto ex Ilva, oggi tavolo a Palazzo Chigi. Possibile offerta dell'accordata italiana a ottobre, abusi su un turista minorenne, arrestato un custode degli scavi di Pompei, e poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le minacce alle nostre democrazie non arrivano soltanto dall'estero. Vediamo l'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. E questo è uno dei passaggi del discorso della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Più e più volte ha detto: abbiamo visto la disinformazione, le interferenze straniere cercare di dividerci, di erodere la fiducia nel nostro tessuto democratico e nei media liberi. Campagne elettorali avvelenate dalla propaganda straniera, teorie del complotto costruite su video deepfake virali. Questa è guerra cognitiva, serve, ha spiegato, una capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere. Von der Leyen ha anche messo l'accento sulla necessità di ripensare urgentemente alle partnership, quindi ha detto, rivolgendosi al premier canadese Mark Carney: vorrei collaborare con voi per aprire la porta al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. Diremo, ha spiegato, volontariamente le nostre forze, passeremo dal CETA ad un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa, poi voluto precisare, una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. E a proposito di sicurezza internazionale, i servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità federali statunitensi, annunciando al contempo l'incriminazione di 5 persone tuttora latitanti. Secondo l'atto d'accusa, i membri della rete reclutati erano stati anche sollecitati a compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l'Ucraina. Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato e ha preso fuoco, causando la morte di almeno 3 persone. Il velivolo è precipitato nei pressi di una capannone industriale mentre le troupe televisive stavano seguendo l'incidente di un autobus che aveva causato almeno 2 morti e 6 feriti. Il governo studia misure per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. Oggi tavolo a Palazzo Chigi, possibile offerta della cordata italiana a ottobre, il servizio della redazione.
2: L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una cordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
1: I carabinieri hanno arrestato a Scafati per violenza sessuale un custode degli scavi di Pompei. Secondo l'accusa, si sarebbe finto guida turistica per portare un turista di 17 anni in un luogo appartato del parco archeologico e violentarlo. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi. Lo sport in chiusura, il calcio, dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A. Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. Per il tecnico napoletano, che aveva rifiutato alcune offerte per aspettare una chiamata dalla Serie A, contratto fino al 2029. Oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi confische antimafia in Calabria, beni per oltre 162 milioni di euro sono stati confiscati definitivamente dalla Guardia di Finanza a 3 imprenditori del Catanzarese. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro. Nel patrimonio interessato figurano società, immobili, terreni, veicoli e disponibilità finanziarie. Emergenza incendi nell'Alto Tirreno Cosentino. 2 Canadair sono entrati in azione ad Aieta per contrastare il vasto rogo sviluppatosi dalla notte precedente. Le fiamme hanno percorso diversi ettari, interessando anche aree boschive di recente formazione. Il danno ambientale viene definito consistente, anche se non è stato ancora quantificato. Oggi prima campanella per 240.859 studenti calabresi. Cosenza, la provincia con il maggior numero di alunni, seguita da Reggio Calabria e Catanzaro. Resta però preoccupante il calo demografico. Secondo il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani, nell'anno scolastico appena iniziato, la Calabria registra 4.606 studenti in meno. Chiudiamo con l'Università della Calabria, l'unica a raggiungere un nuovo risultato internazionale nella classifica Shanghai Ranking 2026 per Computer Science and Engineering. Entra nella fascia tra il 101esimo e il 150esimo posto mondiale, risultando la prima università italiana nella disciplina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Le bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità.

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Non guardare indietro mai e vai.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto dai crimini contro l'umanità. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale, causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. La Russia, grande affetto per Ciampi, ha introdotto il valore dell'identità nazionale. Ex Ilva, impegno del governo per modello di cassa integrazione guadagni diversa da quella per cessazione. E poi lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. Riferiscono informazioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra kosovara del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia, dove ha subito il processo. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi, collaborazionisti, e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera hanno iniziato a cedere ieri ed entro la mattina seguente erano stati recuperati 60 corpi. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei superstiti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. In Italia adesso, pur non avendo avuto molti motivi per conoscerlo personalmente, di Ciampi parlo con grande affetto perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a lui, che aveva una storia politica assai diversa dalla mia, una modestissima storia politica, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza e affetto perché seppe reintrodurre il valore dell'identità nazionale, il significato dei simboli come la bandiera, l'inno, il tricolore. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa parlando a braccio rispetto al suo discorso letto durante la commemorazione dell'essere capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa. La cerimonia questa mattina a Palazzo Giustiniani alla presenza del presidente Mattarella. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sono questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori, come emerso già durante la giornata di ieri. Lo sport motori, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagionali. Sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo, 18-20 giugno, e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain. Nel weekend del 12-14 marzo sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

10 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dèi ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

0: del tutto.
1: And we have to break down this system so we can all work together like brothers and sisters in love.
2: Vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Ieri due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires la partita di addio alla selezione di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. A pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. E poi una curiosità, questo ed altro, tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sarà 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. Il calcio ieri, due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
2: Debutto europeo per il Milan, questa sera alle 21 i rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
1: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diaz dei Cafeteros, recordman di presenze con 131 condite da 31 gol e 40 assist, lo ha annunciato con un video sui social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile e in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires, nello stadio Monumental, la partita di addio alla selezione di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. Annunciati anche gli altri due incontri che si disputeranno nelle finestre previste dalla FIFA e che saranno il 30 settembre contro la Bolivia nello stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba e il 3 ottobre sempre nel Monumental contro il Burkina Faso. La Federazione Argentina ha comunicato anche una prima lista di convocati in cui figurano anche Lautaro Martinez dell'Inter, Nicola Gonzales della Juventus, Nico Paz del Como e romanisti Leonardo Balerdi, Matias Sole e Santiago Castro. La Commissione Nazionale Antimonopolio Messicana ha aperto un'indagine d'ufficio per presunte irregolarità del calcio professionistico. L'inchiesta si concentra sulla cancellazione del sistema di promozioni e retrocessioni nella massima divisione. Si indaga per abuso di posizione dominante, una pratica che ha l'obiettivo di estromettere altri concorrenti dal mercato con uno scopo specifico. L'autorità investigativa potrebbe effettuare ispezioni a sorpresa nelle principali sedi calcistiche, prevedendo multe giornaliere di circa $48.000 in caso di mancata collaborazione. Il presidente del Leones Negros ha definito l'intervento statale un aiuto inaspettato nella disputa legale che vede attualmente 5 squadre lottare per il ripristino del merito sportivo davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. La pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con i parziali 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Prorecco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa originale controversa ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club, la squadra di pallanuoto, campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così,

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Questa mattina il lungo discorso della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo hanno riferito le autorità federali statunitensi. Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato e ha preso fuoco, causando la morte di almeno 3 persone. Ex Ilva, impegno del governo per modello di cassa integrazione guadagni diversa da quella per cessazione. E poi lo sport, tra poco.
2: Oggi si parla di te in tutto il mondo e la

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le minacce alle nostre democrazie non arrivano soltanto dall'estero. Vediamo l'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. E questo è uno dei passaggi del discorso della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Più e più volte ha detto: abbiamo visto la disinformazione, le interferenze straniere cercare di dividerci, di erodere la fiducia nel nostro tessuto democratico e nei media liberi, campagne elettorali avvelenate dalla propaganda straniera, teorie del complotto costruite su video deepfake virali. Questa è guerra cognitiva, serve, ha spiegato, una capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere. Von der Leyen ha anche messo l'accento sulla necessità di ripensare urgentemente alle partnership, quindi ha detto, rivolgendosi al premier canadese Mark Carney: vorrei collaborare con voi per aprire la porta al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. Diremo, ha spiegato, volontariamente le nostre forze, passeremo dal CETA ad un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa, poi voluto precisare, una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. E a proposito di sicurezza internazionale, i servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità federali statunitensi, annunciando al contempo l'incriminazione di 5 persone tuttora latitanti. Secondo l'atto d'accusa, i membri della rete reclutati erano stati anche sollecitati a compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l'Ucraina. Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato e ha preso fuoco, causando la morte di almeno 3 persone. Il velivolo è precipitato nei pressi di una capannone industriale mentre le troupe televisive stavano seguendo l'incidente di un autobus che aveva causato almeno 2 morti e 6 feriti. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sono questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori, come emerso già durante la giornata di ieri. Lo sport motori, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagionali. Sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo, 18-20 giugno, e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain. Nel weekend del 12-14 marzo sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Abbiamo terminato, a più tardi.

ora che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

Ho visto castelli di carte cadere senza fare rumore. Sapessi quante bombe gli hanno centrati prima di farli cadere.

0: Grande Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.

Uno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
4: secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
8: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
9: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
10: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
9: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
12: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine Potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della Sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

manca davvero di te. Non te lo so spiegare, ma spero sia la stessa cosa che manca anche a te.

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

parti da te stesso, l'altra sera hai bevuto. E hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

mare, due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.

non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restato.

sopravvivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: restano chiuse nelle mani del gigante.
1: Radio Voce Amica.
2: Ex Ilva ha rinviato il decreto, le imprese dell'indotto annunciano la sospensione dei licenziamenti, bollo auto, il governo prepara l'esenzione per vetture piccole e medie e motocicli, inflazione al 3,3% spinta dall'energia, l'Europa prepara nuove restrizioni sui social per i minori, il caso Ranucci, la RAI contesta violazioni delle norme interne, certificati per evitare i CPR e perquisizioni in diverse città e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione nazionale. In apertura parliamo del caso Ilva, slitta il decreto con le misure a tutela dei lavoratori inizialmente attese oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto di aggiornare il confronto con i sindacati dopo che la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Le imprese dell'indotto annunciano intanto la disponibilità a sospendere i licenziamenti almeno fino alla pronuncia della Corte. Tempi e modalità saranno definiti nelle prossime ore. Venerdì è previsto un tavolo tecnico sulle questioni occupazionali. L'esecutivo punta a proseguire la vendita degli impianti e a tutelare i dipendenti attraverso una cassa integrazione diversa da quella per cessazione dell'attività.
4: Il governo prepara una novità sul bollo auto. Secondo fonti di Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione della tassa per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione riguarderebbe anche i motocicli con una sola agevolazione per ciascun cittadino. L'intervento viene presentato come un sostegno alle famiglie che utilizzano l'auto o la moto per gli spostamenti quotidiani. Giorgia Meloni rivendica la scelta definendo il bollo una delle tasse più odiate dagli italiani. Si attende ora il provvedimento per conoscere le condizioni precise e la ricorrenza dell'esenzione.
2: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Ad agosto i prezzi aumentano del 3,3% rispetto a un anno prima contro il 2,9 di luglio. L'Istat conferma le stime preliminari a spingere rincari e soprattutto l'energia che registra un aumento annuo del 17,1%. Più contenuta la crescita del cosiddetto carrello della spesa alimentare e prodotti per la casa e la persona salgono dallo 0,9%. Diminuisce leggermente anche l'inflazione di fondo che esclude energie e alimentari freschi. Il dato generale resta però il più alto da quasi 3 anni.
4: Nuove restrizioni sull'accesso dei minori ai social network nella proposta che la Commissione europea presenterà domani. L'annuncio arriva da Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il piano prevede il divieto di utilizzo sotto i 13 anni. Tra 13 e 15 anni sarebbero ammessi soltanto account limitati, creati e controllati dai genitori con vincoli sulle funzioni e sui tempi di accesso. Per gli adolescenti fino a 18 anni sono previste ulteriori protezioni a carico delle piattaforme. La Presidente della Commissione richiama anche la necessità di difendere l'unità europea dalle ingerenze straniere e dalla disinformazione.
2: Nuovo capitolo nel caso di Siegfried Ranucci. La RAI ha inviato al giornalista una lettera di contestazione relativa ai rapporti con Walter Lavitola. Ranucci ha 5 giorni per rispondere. Secondo quanto riferito, l'iniziativa segue una relazione del comitato etico dalla quale, nella valutazione dell'azienda, emergerebbero violazioni delle norme interne. La contestazione può portare a un procedimento disciplinare. Il legale Roberto De Vite critica la tempistica. La comunicazione della RAI è arrivata dopo il deposito del ricorso urgente con cui Ranucci chiede di tornare alla conduzione di Report. L'avvocato parla di un tempismo irrequieto.
4: Perquisizioni in diverse città italiane nell'inchiesta della Procura di Ravenna su presunti certificati medici falsi che sarebbero serviti ad evitare il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli accertamenti interessano oltre 20 professionisti da Milano a Roma, da Bologna a Bari. I medici destinatari delle perquisizioni, con una sola eccezione, non risultano iscritti nel registro degli indagati. A Bologna 5 medici vengono ascoltati in questura. All'esterno, colleghi e associazioni hanno organizzato un presidio. I manifestanti difendono le valutazioni sanitarie dei professionisti e contestano quella che considerano una forma di intimidazione.
2: E chiudiamo con lo sport. Il Milan debutta questa sera in Europa League. Alle 21 a San Siro arriva il Benfica per la prima giornata della fase campionato. Il tecnico Ruben Amorim indica un obiettivo ambizioso: arrivare fino in fondo e vincere la competizione. La sfida ha anche un significato personale per l'allenatore portoghese che ha vestito la maglia del Benfica da calciatore. Possibile panchina per Luka Modric. Amorim precisa però che il valore del centrocampista non è in discussione, invita a non trarre conclusioni affrettate dalle singole prestazioni. Per i rossoneri comincia così una nuova stagione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione nazionale. In apertura parliamo del caso Ilva, slitta il decreto con le misure a tutela dei lavoratori inizialmente attese oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto di aggiornare il confronto con i sindacati dopo che la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Le imprese dell'indotto annunciano intanto la disponibilità a sospendere i licenziamenti almeno fino alla pronuncia della Corte. Tempi e modalità saranno definiti nelle prossime ore. Venerdì è previsto un tavolo tecnico sulle questioni occupazionali. L'esecutivo punta a proseguire la vendita degli impianti e a tutelare i dipendenti attraverso una cassa integrazione diversa da quella per cessazione dell'attività.
2: Il governo prepara una novità sul bollo auto. Secondo fonti di Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione della tassa per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione riguarderebbe anche i motocicli con una sola agevolazione per ciascun cittadino. L'intervento viene presentato come un sostegno alle famiglie che utilizzano l'auto o la moto per gli spostamenti quotidiani. Giorgia Meloni rivendica la scelta definendo il bollo una delle tasse più odiate dagli italiani. Si attende ora il provvedimento per conoscere le condizioni precise e la decorrenza dell'esenzione.
1: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Ad agosto i prezzi aumentano del 3,3% rispetto a un anno prima contro il 2,9% di luglio. L'Istat conferma le stime preliminari a spingere gli incari e soprattutto l'energia che registra un aumento annuo del 17,1%. Più contenuta la crescita del cosiddetto carrello della spesa, alimentare prodotti per la casa e la persona salgono dallo 0,9%. Diminuisce leggermente anche l'inflazione di fondo che esclude energie e alimentari freschi. Il dato generale resta però il più alto da quasi 3 anni.
2: Nuove restrizioni sull'accesso dei minori ai social network nella proposta che la Commissione europea presenterà domani. L'annuncio arriva da Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il piano prevede il divieto di utilizzo sotto i 13 anni. Tra 13 e 15 anni sarebbero ammessi soltanto account limitati, creati e controllati dai genitori con vincoli sulle funzioni e sui tempi di accesso. Per gli adolescenti fino a 18 anni sono previste ulteriori protezioni a carico delle piattaforme. La Presidente della Commissione richiama anche la necessità di difendere l'unità europea dalle ingerenze straniere e dalla disinformazione.
1: Nuovo capitolo nel caso di Siegfried Ranucci. La RAI ha inviato al giornalista una lettera di contestazione relativa ai rapporti con Walter Lavitola. Ranucci ha 5 giorni per rispondere. Secondo quanto riferito, l'iniziativa segue una relazione del comitato etico alla quale nella valutazione dell'azienda emergerebbero violazioni delle norme interne. La contestazione può portare a un procedimento disciplinare. Il legale Roberto De Vite critica la tempistica. La comunicazione della RAI è arrivata dopo il deposito del ricorso urgente con cui Ranucci chiede di tornare alla conduzione di Report. L'avvocato parla di un tempismo irrequieto.
2: Perquisizione in diverse città italiane nell'inchiesta della Procura di Ravenna su presunti certificati medici falsi che sarebbero serviti ad evitare il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli accertamenti interessano oltre 20 professionisti da Milano a Roma, da Bologna a Bari. I medici destinatari delle perquisizioni, con una sola eccezione, non risultano iscritti nel registro degli indagati. A Bologna 5 medici vengono ascoltati in questura. All'esterno, colleghi e associazioni hanno organizzato un presidio. I manifestanti difendono le valutazioni sanitarie dei professionisti e contestano quella che considerano una forma di intimidazione.
1: E chiudiamo con lo sport. Il Milan debutta questa sera in Europa League. Alle 21 a San Siro arriva il Benfica per la prima giornata della fase campionato. Il tecnico Ruben Amorim indica un obiettivo ambizioso: arrivare fino in fondo e vincere la competizione. La sfida ha anche un significato personale per l'allenatore portoghese che ha vestito la maglia del Benfica da calciatore. Possibile panchina per Luka Modric. Amorim precisa però che il valore del centrocampista non è in discussione, invita a non trarre conclusioni affrettate dalle singole prestazioni. Per i rossoneri comincia così una nuova stagione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 33 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

mercoledì 16 settembre, signore e signori, siamo arrivati all'ultimo giro di boa della nostra straordinaria avventura estiva. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in Estatissima. Questo è il mercoledì più elettrico di tutta la stagione, il punto di non ritorno, dove l'emozione si mescola alla voglia di fare festa più forte che mai. Siamo a metà dell'ultima settimana e sento la vostra energia arrivare dritta al cuore di questo microfono attraverso i vostri messaggi incredibili. Grazie per tutti quelli che ci hanno scritto su WhatsApp, vi saluto tutti dal cuore e abbiamo risposto a tutti voi. Oggi non facciamo però prigionieri, abbiamo preparato una scaletta che scotta, una sequenza di hit micidiali pensate per farvi ballare, cantare ovunque vi troviate, senza sosta e senza pensieri. Settembre corre veloce, ma noi siamo ancora più veloci e vogliamo dimostrarvelo nota dopo nota, eh? Anche insieme ai nostri ospiti, perché tra poco parleremo di medicina e di salute della nostra bocca. E anche un tema che a me piace tantissimo dibattere alla radio, lo sbiancamento dentale. Fa male o fa bene? Ne parleremo con l'esperto, uno dei massimi esperti in Italia, un dentista di livello internazionale, il professor Mauro Labanca, collegato da Milano. Uno spazio ancora con un cuoco di fama internazionale, braccio destro di Gualtiero Marchesi. Ci sarà con noi Fabio Zago e la sua rubrica, che ha avuto grandissimo successo e che trovate sul nostro sito podcast estatissima.it per così superarvi, no? Nelle vostre cucine, anche quando Estatissima appunto non sarà più in onda. E poi lo spazio con Elisabetta Dente, appuntamenti da non perdere, la cultura, l'humus culturale del nostro paese che batte, veramente batte forte. E allora andiamo con il nostro programma, alziamo il volume a tutto sound, a tutta Estatissima.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Siete all'interno di Estatissima, insomma le vacanze diciamolo stanno per concludersi e mentre prepariamo un po' l'agenda e il guardaroba per il rientro in ufficio c'è un accessorio che più di ogni altro comunica salute e sicurezza di sé che è il nostro sorriso. Tuttavia, tra vari caffè ghiacciati, aperitivi in spiaggia e qualche sigaretta di troppo in relax, i denti possono apparire spenti e anche un po' ingialliti. Per capire insomma come ripartire

0: partire con il piede giusto e anche con un sorriso smagliante, diciamolo. Siamo in compagnia del professor Mauro Labanca, odontoiatra, chirurgo orale di fama internazionale. Mauro, benvenuto.
1: Ben trovato a te, come sempre, grazie per questa tua bella iniziativa e un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori, ovunque essi siano.
0: Senti Mauro, nel linguaggio comune si fa confusione tra igiene professionale e sbiancamento, molto spesso, Si pensa che l'ablazione del tartaro basti a rendere i denti bianchi. Ci puoi spiegare perché queste due procedure sono diverse e perché è fondamentale che una corretta igiene orale preceda sempre il trattamento sbiancante?
1: Allora, l'igiene professionale, quella che è più comunemente definita l'ablazione del tartaro, prevede la pulizia e la rimozione della placca del tartaro sopra e sotto gengivale ad opera di un igienista qualificato, laureato in igiene orale, e che viene fatta con strumenti ad ultrasuono, strumenti manuali o qualunque altra procedura. Al termine di una pulizia dei denti intesa come rimozione del tartaro e della placca sopra e sotto gengivale, quasi sempre quella procedura viene completata da quello che è uno sbiancamento, che tramite un airflow, tramite un getto di bicarbonato, di sostanze nano, che toglie la pigmentazione superficiale. Tutto questo quindi è quello che viene fatto come igiene professionale, che serve per lo stato di salute del dente, per lo stato di salute del periodonto e che toglie, diciamo, in buona misura tutte quelle pigmentazioni superficiali che il dente può avere. Nulla a che vedere con lo sbiancamento, che è una procedura completamente diversa, che agisce proprio sulla struttura intrinseca del dente e che ovviamente può essere fatta solo ed unicamente in una situazione di già ottenuta pulizia. Quindi l'igiene professionale deve assolutamente essere propedeutica ad una seduta di sbiancamento e deve essere di poco propedeutica, quindi normalmente nel nostro caso noi facciamo l'igiene e poi dopo prepariamo lo sbiancamento.
0: Mauro, in commercio dai supermercati al web troviamo tantissimi kit domestici, no? Dalle penne sbiancanti ai gel low cost. La normativa europea però è molto severa, no? Sulle concentrazioni di perossido di idrogeno. Ecco, cosa rischia concretamente un paziente che sceglie il fai da te rispetto ad un trattamento controllato in studio? E perché lo 0,1% di perossido dei prodotti da banco spesso non produce alcun risultato scientificamente rilevante?
1: Provo a dare una risposta la più completa possibile, restando in un contesto non eccessivamente profondo o scientifico. Lo sbiancamento professionale, quello che noi facciamo in studio, agisce sulle macchie profonde del dente, mentre il kit da farmacia no. Il kit da farmacia porta ad un miglioramento leggero rispetto a quella che poteva essere la pigmentazione iniziale. Non dimentichiamo che lo sbiancamento lavora non tanto sulla pigmentazione quanto sul colore intrinseco del dente. E il kit da farmacia spesso non dà un risultato uniforme quanto lo può dare lo sbiancamento professionale. In più, con il kit da farmacia non c'è nessun controllo clinico, quindi dato che uno dei problemi legati allo sbiancamento è un'eventuale comparsa di sensibilità, irritazione gengivale, oppure perché viene utilizzato su dei denti non adatti, il kit da farmacia non è assolutamente adeguato, perché solo un professionista può capire anche se e dove lo sbiancamento può ottenere realmente un'efficacia.
0: Oggi la tecnologia ci permette di usare lampade a LED o laser, no? Per potenziare quello che è l'effetto dei gel sbiancanti. Molti hanno timore che queste luci possano cuocere il dente o danneggiare lo smalto. Ci spieghi come agiscono in realtà le molecole di ossigeno sui pigmenti della dentina e perché questo processo, Mauro, se eseguito appunto da un professionista, non intacca minimamente l'integrità dei nostri denti?
1: Allora, anche qui cerco di dare una spiegazione parzialmente scientifica, ma comunque ad uso per tutti. L'ossigeno agisce sui pigmenti attraverso reazioni di ossidazione. In pratica le molecole di ossigeno penetrano nello smalto, lo smalto che è un po' come, dobbiamo pensare al dente come un muro in cui ci sono i prismi dello smalto, che sono i mattoncini, e c'è la sostanza interprismatica che è il cemento che li tiene uniti. Quindi le molecole dell'ossigeno penetrano all'interno dello smalto, reagiscono con i pigmenti organici rompendo i doppi legami. Quindi l'ossigeno, cioè il perossido di idrogeno, la carbamide, rompe chimicamente i pigmenti senza minimamente intaccare, questo è fondamentale, la struttura minerale dello smalto, proprio perché agisce su un bersaglio chimicamente completamente diverso.
0: Una volta ottenuto il bianco desiderato, Mauro, il timore è che l'effetto svanisca subito. Per le prime 72 ore dopo il trattamento si parla spesso di dieta bianca. Ecco, quali sono i cibi, le abitudini che dobbiamo assolutamente evitare per non poi vanificare questo investimento fatto, e come possiamo far durare il nostro nuovo sorriso anche per tutto l'anno lavorativo a venire?
1: Allora, in questa domanda ce ne sono due. La durata, prima tu hai parlato, mi hai chiesto di parlare del kit farmacia. La durata del trattamento fai da te innanzitutto è molto, molto meno consistente. Quando si fa uno sbiancamento professionale ben condotto, i risultati spesso durano anche per un paio d'anni e poi possono essere ripresi velocemente. Con il kit da farmacia, che forzatamente ha delle concentrazioni inferiori per evitare sovradosaggi, la durata di poche settimane. Detto ciò, quando viene fatto una seduta di sbiancamento, l'igienista, e in questo senso voglio ringraziare il mio prezioso igienista, dottor Dino Giannotti, che da anni mi segue e mi aiuta in questo tipo di lavoro, prima ancora di fare lo sbiancamento spiega questa cosa, e cioè che nell'immediato post trattamento può esserci la comparsa di un po' di sensibilità che può essere gestita, ma soprattutto bisogna fare quella che tu chiami giustamente dieta bianca. Quindi bisogna ridurre l'assunzione di bevande scure, salse, condimenti molto intensi come l'aceto balsamico, frutti molto colorati come i mirtilli, bevande con colorante artificiale, ovviamente evitare se possibile il fumo e avere assolutamente un'adeguata igiene orale, perché si evita una ripigmentazione dei denti. A volte l'utilizzo di un dentifricio sbiancante, ma sempre, ne abbiamo già parlato, abbiamo già affrontato questo argomento in passato, sempre con le dovute cautele, può aiutare. In caso di comparsa di sensibilità, anche qui il fatto di essersi rivolto ad un professionista darà la possibilità al paziente di consultare chi lo ha trattato per valutare insieme quale può essere l'ottima soluzione per gestirla.
0: Grazie al professor Mauro Labanca, dentista di Milano, per essere stato con noi, e a te ovviamente una buona fine estate.
1: Grazie a te e una buona fine estate anche a tutti i nostri radioascoltatori.

0: tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Ex Ilva ha rinviato il decreto, le imprese dell'indotto annunciano la sospensione dei licenziamenti, bollo auto, il governo prepara l'esenzione per vetture piccole, medie e motocicli, inflazione al 3,3%, spinta dall'energia, l'Europa prepara nuove restrizioni sui social per i minori. Il caso Ranucci, la RAI contesta violazioni delle norme interne, certificati per evitare CPR e perquisizioni in diverse città e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione nazionale. In apertura parliamo del caso Ilva, slitta il decreto con le misure a tutela dei lavoratori inizialmente attese oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto di aggiornare il confronto con i sindacati dopo che la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la chiusura dell'area Callo di Taranto. Le imprese dell'indotto annunciano intanto la disponibilità a sospendere il licenziamento almeno fino alla pronuncia della Corte. Tempi e modalità saranno definiti nelle prossime ore. Venerdì è previsto un tavolo tecnico sulle questioni occupazionali. L'esecutivo punta a proseguire la vendita degli impianti e a tutelare i dipendenti attraverso una cassa integrazione diversa da quella per cessazione dell'attività.
4: Il governo prepara una novità sul bollo auto. Secondo fonti di Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione della tassa per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione riguarderebbe anche i motocicli con una sola agevolazione per ciascun cittadino. L'intervento viene presentato come un sostegno alle famiglie che utilizzano l'auto o la moto per gli spostamenti quotidiani. Giorgia Meloni rivendica la scelta definendo il bollo una delle tasse più odiate dagli italiani. Si attende ora il provvedimento per conoscere le condizioni precise e la decorrenza dell'esenzione.
0: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Ad agosto i prezzi aumentano del 3,3% rispetto a un anno prima contro il 2,9% di luglio. L'Istat conferma le stime preliminari a spingere rincari e soprattutto l'energia che registra un aumento annuo del 17,1%. Più contenuta la crescita del cosiddetto carro della spesa, alimentari e prodotti per la casa e la persona salgono dallo 0,9%. Diminuisce leggermente anche l'inflazione di fondo, che esclude energia e alimentari freschi. Il dato generale resta però il più alto da quasi 3 anni.
4: Nuove restrizioni sull'accesso dei minori ai social network nella proposta che la Commissione europea presenterà domani. L'annuncio arriva da Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il piano prevede il divieto di utilizzo sotto i 13 anni. Tra 13 e 15 anni sarebbero ammessi soltanto account limitati, creati e controllati dai genitori con vincoli sulle funzioni e sui tempi di accesso. Per gli adolescenti fino a 18 anni sono previste ulteriori protezioni a carico delle piattaforme. La Presidente della Commissione richiama anche la necessità di difendere l'unità europea dalle ingerenze straniere e dalla disinformazione.
0: Nuovo capitolo nel caso di Siegfried Ranucci. La RAI ha inviato al giornalista una lettera di contestazione relativa ai rapporti con Walter Ravitola. Ranucci ha 5 giorni per rispondere. Secondo quanto riferito, l'iniziativa segue una relazione del comitato etico dalla quale nella valutazione dell'azienda emergerebbero violazioni delle norme interne. La contestazione può portare a un procedimento disciplinare. Il legale Roberto De Vite critica la tempistica. La comunicazione della RAI è arrivata dopo il deposito del ricorso urgente con cui Ranucci chiede di tornare alla conduzione di Report. L'avvocato parla di un tempismo irrequieto.
4: Perquisizione in diverse città italiane nell'inchiesta della procura di Ravenna su presunti certificati medici falsi che sarebbero serviti ad evitare il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli accertamenti interessano oltre 20 professionisti da Milano a Roma, da Bologna a Bari. I medici destinatari delle perquisizioni, con una sola eccezione, non risultano iscritti nel registro degli indagati. A Bologna 5 medici vengono ascoltati in questura. All'esterno colleghi e associazioni hanno organizzato un presidio. I manifestanti difendono le valutazioni sanitarie dei professionisti e contestano quella che considerano una forma di intimidazione.
0: E chiudiamo con lo sport. Il Milan debutta questa sera in Europa League. Alle 21 a San Siro arriva il Benfica per la prima giornata della fase campionato. Il tecnico Ruben Amorim indica un obiettivo ambizioso: arrivare fino in fondo e vincere la competizione. La sfida ha anche un significato personale per l'allenatore portoghese, che ha vestito la maglia del Benfica da calciatore. Possibile panchina per Luka Modric. Amorim precisa però che il valore del centrocampista non è in discussione, invita a non trarre conclusioni affrettate dalle singole prestazioni. Per i rossoneri comincia così una nuova stagione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: RVA, Radio Voce Amica.
5: Estatissima.

0: E siamo arrivati ufficialmente quindi all'ultimo appuntamento per questa estatissima 2026 in compagnia del nostro Fabio Zago. Abbiamo veramente dato un bel morso a questa estate. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Buongiorno a te ascoltatori e ciao a te Alessandro.
0: Allora, chiudiamo in bellezza. Ancora una volta parliamo di pollo, però con un piatto, vabbè, semplicissimo e che ha anche lui una storia, la Caesar Salad, no Fabio?
1: Sì, è una storia divertente, un cuoco italiano che forse lavora in Messico, poi negli Stati Uniti, Cesare si chiama, quindi Caesar Salad non è insalata di Cesare Augusto, ma è di Cesare, un cuoco che è andato a vivere, a lavorare là, credo agli inizi del Novecento, ma vado a memoria. È una ricetta molto facile che all'inizio forse non prevedeva il pollo, ma poi è diventata famosa anche per quello. Lattuga romana, abbondante. Diciamo che una volta che è pulita ce ne serviranno 60-80 grammi a testa, spezzata piccola, quindi bisogna comprarne il doppio perché ha una certa quantità di scarto, naturalmente lavata, asciugata eccetera. Si condisce con un battuto, un frullato al giorno d'oggi, di olio extravergine, limone, sale, pepe e un tocco di aglio di asciuga. Sull'aglio crudo tritato nell'olio e nel limone o nell'aceto e sulla quantità di asciuga lascia a voi. Alcuni non mettono asciuga e alcuni sì, l'aglio sì, però la quantità, io dico uno spicchio d'aglio per 4 persone. Quindi questo condimento, che è cremoso ed è molto profumato, molto italiano, è l'elemento tipico dell'insalata. Su questa base di lattuga romana, 100 grammi a testa di pollo arrosto, anche pollo avanzato arrosto, oppure si cuociono delle cosce arrosto in forno e poi si spolpano, oppure si cuoce il petto di pollo in padella o alla griglia, poi si taglia a fettine sottili, scegliete voi. Comunque il pollo è cotto da prima, pochi minuti, ed è l'unica cottura perché d'estate in cucina fa caldo, pollo arrosto tagliato a fettine sottili. Scaglie di parmigiano, diciamo per 4 persone 80 grammi di formaggio. Al momento di andare a tavola si condisce l'insalata con questa crema di olio, 80 ml di olio più l'aceto, il limone, l'aglio, l'acciuga, si aggiunge il pollo magari appoggiandolo sull'insalata e sopra di tutto le scaglie di formaggio. A completare il piatto, crostini di pane. Quindi diventa un'insalata molto ricca perché ha il pane, quindi gli amidacei, ha le proteine del pollo, ha i sali minerali della verdura. È un piatto unico, l'unica cottura è il pollo. Buon appetito.
0: Grazie, grazie veramente al nostro Fabio che è stato con noi per tutta questa grande estate 2026, ti ringraziamo molto. Ecco, io voglio chiudere con te con una battuta, no? Perché sono iniziate da poco e stanno iniziando un po' dappertutto in tutta Italia le scuole e ci sono tanti, no, che stanno studiando magari per diventare un cuoco poi in futuro. Il consiglio che dai è invece quello che non dovrebbero mai fare.
1: Quello che non dovrebbero mai fare è cercare i soldi subito, tanti soldi, ma cercare di lavorare per aziende importanti dove si impara bene il lavoro. E naturalmente il consiglio prima è studiare, studiare, studiare, perché il cuoco che sa solo fare le cose e non ha capito cosa fa, non va da nessuna parte. La cultura enogastronomica di un cuoco, che è cultura matematica, cultura di lingue straniere, culture della nostra storia, delle nostre tradizioni, è fondamentale.
0: Grazie Fabio Zago, un abbraccio di cuore.
1: A voi tutti e di buon divertimento.

0: parti di noi. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento anche con Onda d'Azzurro, la rubrica della nostra Elisabetta Dente, che ringrazio ovviamente per essere stata insieme a tutti noi per questi 3 mesi estivi. Grazie Elisabetta.
1: Grazie a te.
0: Allora, andiamo con le tue segnalazioni davvero interessanti, a partire dalla Lombardia.
1: Dalla Lombardia, sì. Si svolge fino al 25 novembre in vari comuni del nord-ovest di Milano la 18ª edizione dedicata a Marilyn Monroe di Donne in Canto, festival itinerante di parole e musica al femminile, ideato e diretto da Giorgio Almasio. Il 18 settembre è di scena Villa Cortese, Ivana Menegardo de Belter, in Peggy Guggenheim, in Una donna controcorrente. Poi il 20 a Prignana Milanese, Giulia Pont presenta Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo.
0: Andiamo ora in Veneto invece.
1: In Veneto, a Venezia, dove andiamo direttamente a casa di Peggy Guggenheim per conoscerla o riscoprirla come Peggy Guggenheim Jeune. Qui a Palazzo Venier dei Leoni, che Peggy acquistò nel 1948, che poi divenne la sua dimora veneziana e parte del quale, a partire dall'anno seguente, Peggy destinò spazio espositivo per una piccola ma preziosa collezione d'arte contemporanea. Tutto però aveva avuto inizio a Londra un decennio prima, quando nel 1938 Peggy aprì in Cork Street, nel quartiere di Mayfair, la sua prima galleria dal nome appunto Guggenheim Jeune e affinò la sua propensione per le espressioni artistiche più vivaci dell'arte contemporanea, dall'astrazione al surrealismo, fino a diventare mecenati di artisti quali Marcel Duchamp e Vasily Kandinsky e di artiste donne quali Eileen Agar, Barbara Epworth, Rita Larsen e Sophie Teuber-Hart. A Londra maturano la sua visione museale, la sua idea di collezionismo, che approdano ora a Venezia nella mostra aperta fino al 19 ottobre Peggy Guggenheim a Londra, nascita di una collezionista, accompagnata da un catalogo illustrato pubblicato dalla collezione Peggy Guggenheim e distribuito da Marsilio Arte.
0: Chiudiamo con il Piemonte.
1: Precisamente a Verbania, dove ci attende la mostra Alessandro Mendini, Cose, Stanze come Mondi. È il titolo della mostra, a cura di Loredana Parmesani, aperta a Villa Giulia, a Verbania sul Lago Maggiore, fino al 27 settembre. È una mostra antologica che presenta in 130 opere la carriera del maestro del design italiano, ma anche la sua produzione fra arte e architettura, dal radical design agli anni postmoderni, dai primi anni 70 fino alla collaborazione con Alessi.
0: Grazie ad Elisabetta Dente per essere stata con noi per tutta questa bellissima estate vissuta tra i 20 appuntamenti in giro per l'Italia, e ovviamente un abbraccio di cuore e alla prossima estatissima.
1: Grazie anche.

Terz'ultimo appuntamento di questa stagione incredibile. Il cuore veramente batte forte, ragazzi. Sapevate che le relazioni nate in estate tendono a essere molto intense? Le avete provate? Insomma, speriamo che il legame tra noi e voi duri molto più di una sola stagione. Tutte le interviste più emozionanti le potete trovare su estatissima.it. Mandateci magari qualche saluto finale dell'estate sui nostri canali social, sia su Facebook che su LinkedIn. E grazie per tutti i messaggini che arrivano alla nostra linea WhatsApp. Ma Alessandro Fizzotti non vi abbandonerà. Vi ricordo, come sempre, che partiremo da ottobre con la nuova stagione del Fizz in the Morning, il nostro morning show del mattino, e con il Fizz Show, il grande club delle interviste, il più importante d'Italia. Ma grazie a voi che siete in tantissimi. Un abbraccio!

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. 'Ndrangheta confisca definitiva da oltre 162 milioni di euro nei confronti di tre imprenditori del catanzarese, sigilli a società, immobili, terreni e disponibilità finanziarie. Emergenza incendi nell'Alto Tirreno cosentino, due Canadair in azione ad Aieta. Le fiamme hanno percorso diversi ettari di territorio, interessato anche aree boschive. Scuola, prima campanella per oltre 240.000 studenti calabresi, ma continua il calo demografico. Nell'anno scolastico 2026-2027 sono previsti 4.606 alunni in meno. L'Università della Calabria conquista il primo posto in Italia per Computer Science ed Engineering nella nuova classifica internazionale di Shanghai. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

perché non credo eppure Dio qui c'è. T'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no, tanto saprei amarti pure.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi confische antimafia in Calabria, beni per oltre 162 milioni di euro sono stati confiscati definitivamente dalla Guardia di Finanza a tre imprenditori del Catanzarese. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro. Nel patrimonio interessato figurano società, immobili, terreni, veicoli e disponibilità finanziarie. Emergenza incendi nell'Alto Tirreno Cosentino. Due Canadair sono entrati in azione ad Aieta per contrastare il vasto rogo sviluppatosi dalla notte precedente. Le fiamme hanno percorso diversi ettari, interessando anche aree boschive di recente formazione. Il danno ambientale viene definito consistente, anche se non è stato ancora quantificato. Oggi prima campanella per 240.859 studenti calabresi. Cosenza, la provincia con il maggior numero di alunni, seguita da Reggio Calabria e Catanzaro. Resta però preoccupante il calo demografico. Secondo il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani, nell'anno scolastico appena iniziato, la Calabria registra 4.606 studenti in meno. Chiudiamo con l'Università della Calabria, l'unica a raggiungere un nuovo risultato internazionale nella classifica Shanghai Ranking 2026. Per Computer Science ed Engineering entra nella fascia tra il 101esimo e il 150esimo posto mondiale, risultando la prima università italiana nella disciplina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: RVA, Radio Voce Amica.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: for you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Sono le 21 e 33 minuti.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Un mare di musica, un mare di emozioni sulle onde dei più belli d'Italia. Rieccola la selezione di Max Martinelli. Ciao belli, ben ritrovati.

0: 10.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Ruff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto?

0: che c'è.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Posizione numero 9, qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte, quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9. Ma quanto è piccola sta cosa.

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddie Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi. Follow.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Solo i più belli.
4: Secondo appuntamento, settembre 2020.

0: I più belli d'Italia
1: con Max Martinelli.
2: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro: in un rapporto è difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: RVA, Radio Voce Amica.
1: Sono i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Bruno Risas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Solo i più belli.
1: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La Hit Goya mette a fuoco la velocità di come gli artisti vengono fatti fuori da un mercato musicale sempre più spietato. Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera? Stare con

0: più.
1: Max Martinelli, alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2. Posti alti per Safe & Brash. A noi piace sempre sentire parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2. Parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima felice con un gran sorriso ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi, fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco, strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.